0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Didn't we? Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Find me.
1: Sono le 6.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal boom economico fino agli anni 70. Dal 1948 al 1951 il piano per la ripresa europea predisposto dal segretario americano George Marshall offre la prima spinta al paese. Giungono infatti dall'America 1 miliardo 289 milioni di dollari di aiuti, una cifra impressionante per alimentari, medicinali, prodotti agricoli, materie prime e semilavorati, prestiti alle industrie italiane, opere e infrastrutture per la ricostruzione. George Marshall aveva annunciato il piano in un discorso all'Università di Harvard nel 1947.
4: The truth of the matter is that Europe's requirements for the next three or four years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than our present ability to pay.
3: Nel considerare i requisiti necessari alla ricostruzione dell'Europa, sono state stimate correttamente le perdite di vite umane, la distruzione visibile di città, fabbriche, miniere, ferrovie, ma nei mesi recenti è diventato ovvio che questa

0: distruzione visibile è stata probabilmente meno grave dello sconvolgimento dell'intero tessuto dell'economia europea. In molti paesi la fiducia nella moneta locale è stata gravemente scossa. Il crollo della struttura economica europea durante la guerra è stato completo. La ripresa è stata seriamente ritardata dal fatto che a 2 anni dalla fine delle ostilità non è stato ancora concluso un accordo di pace con Germania e Austria, ma anche se questi difficili problemi avessero avuto una soluzione più rapida, è del tutto evidente che la ricostruzione della struttura economica europea richiederà un tempo molto più lungo e uno sforzo molto maggiore di quanto previsto in un primo tempo. La verità è che per i prossimi 3 o 4 anni i bisogni dell'Europa in materia di derrate alimentari e altri prodotti essenziali provenienti dall'estero, soprattutto dall'America, sono così superiori alla sua attuale capacità di pagamento che dovrà avere ulteriori e sostanziali aiuti, pena l'aggravamento della sua situazione economica, sociale e politica. Questo aiuto, ne sono convinto, non può essere di natura frammentaria inseguendo lo sviluppo delle varie crisi. Qualsiasi assistenza questo governo possa rendere in futuro dovrebbe fornire una cura piuttosto che un semplice palliativo. Ogni governo che voglia contribuire all'opera di ricostruzione avrà la prima collaborazione, ne sono certo, del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che manovri per ostacolare la ricostruzione di altri paesi non potrà attendersi aiuti da noi. Inoltre, governi, partiti, gruppi politici che cerchino di perpetuare la miseria umana per trarne profitto politicamente o in altro modo incontreranno l'opposizione degli Stati Uniti. Poco dopo, George Marshall arriva in Italia e firma l'accordo con De Gasperi.
1: Uno Skymaster atterra a Ciampino in arrivo dalla Grecia. Ne scende preceduto dall'ambasciatore Dunn, andato ad accoglierlo a bordo, colui che dà il nome al piano Air, il segretario di Stato Marshall. Lo saluta Sforza a nome del governo italiano. Gli presenta le armi un reparto di avieri che gli passa in rassegna. Prima di salire sull'auto che lo porterà a Palazzo Taverna, Marshall al microfono annuncia i suoi prossimi incontri con Einaudi e De Gasperi. E si congratula con l'Italia che collabora con le maggiori nazioni europee per il consolidamento di una pace duratura.
0: Nel piano Marshall vengono inclusi sostanziali finanziamenti per apparecchiature sofisticate per radio e televisione. Ed è proprio lo sviluppo della radio e della televisione nel nostro paese che determina il vero spartiacque tra il passato e il futuro. La mattina di domenica 3 gennaio 1954 l'annunciatrice Fulvia Colombo apre ufficialmente la storia della televisione italiana.
2: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Travè, un film diretto da Mario Soldati. Ore 19, Avventure dell'arte, Giovan Battista Tiepolo. Ore 20:45, telegiornale. Ore 21:15, teleclub. Ore 21:45, L'osteria della posta, di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
0: Nel 1956 il debutto in video di Enzo Tortora con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera. Sono i primi programmi della televisione italiana.
3: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 e da 3, Monfalcone. Il parere del portavoce. Pronto, Monfalcone?
4: Sì, Monfalcone.
3: Enzo, fate vedere i vostri calcoli lì nella piazza.
4: Sì, sì.
3: Sono 3 punti.
4: Che cosa fermo?
3: 3 punti.
4: Sono 3 punti.
3: Fermo 3 punti.
4: 3 punti.
3: Va bene, fermo 3 punti. Quale numero?
0: Quando le autorità tagliano i nastri inaugurando studi e trasmettitori, la televisione è ancora faccenda di pochi. Il segnale non copre tutto il territorio nazionale, escludendo il sud e le isole, mentre soltanto la medio-alta borghesia delle grandi città potersi permettere di acquistare i costosi apparecchi televisivi. Ci vorrà del tempo perché il desiderio si diffonda veloce, prima affollando bar e cinema per assistere collettivamente alle puntate di Lascia o Raddoppia e agli eventi e programmi più popolari, poi pian piano facendo spazio al televisore nel salotto di quasi ogni casa, grazie alla rapida diminuzione dei costi, al consolidamento delle offerte e alle nuove disponibilità del boom economico. Nel 1957 l'Italia entra nel mercato comune europeo, che sancisce la libera circolazione di capitali, merci, persone, servizi. Nel giro di pochi anni l'Italia si posiziona al 7° posto tra i paesi più industrializzati, registrando una crescita dei settori tessile, siderurgico, meccanico, chimico, edilizio. Vengono scoperte nuove forme di energia. Nella pianura padana l'ENI di Enrico Mattei sviluppa con successo le tecnologie che permettono di scoprire il metano e impone le sue scelte in campo energetico a livello internazionale. Enrico Mattei prospetta dunque una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. In questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
5: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
0: L'Italia del dopoguerra sceglie la ricostruzione a tre punte: automobile, gomme, benzina, e la affida a Vittorio Valletta, la famiglia Pirelli e Enrico Mattei. È il miracolo all'italiana: tutti assumono, tutti comprano, tutti consumano, la televisione, la macchina, la casa in affitto saldata con il mutuo, le vacanze al mare e in montagna agli italiani. Pare pure di essere ricchi.
6: Il treno rapido di lusso che unisce Roma a Milano in poco più di 6 ore corre attraverso lo stesso paesaggio che ieri vide i legni delle corriere e la grazia delle carrozze settecentesche. Ma oggi l'Italia, considerata fino a ieri soltanto il giardino d'Europa e la culla dell'arte, è un moderno paese industriale, i cui ritmi di sviluppo e la cui capacità produttiva hanno già toccato in alcuni settori un livello mondiale. Molte industrie battono bandiera italiana in ogni parte del mondo. La lavorazione della gomma, dai pneumatici ai più vari prodotti di uso domestico e scientifico, la metallurgia, sviluppata in ogni suo più funzionale impiego tecnico, la produzione petrolifera, nel duplice aspetto di raffinamento e di estrazione del greggio, costituiscono, oltre che una potente forza del mercato interno, una provata garanzia del lavoro italiano sui mercati stranieri. Il traliccio metallico delle sonde petrolifere, a confronto degli antichi campanili delle vecchie torri, è il simbolo di una impetuosa avanzata produttiva.
0: Il boom economico fa entrare nel mondo moderno del benessere un numero maggiore di italiani, ma questi sono pur sempre una minoranza. un quarto della popolazione raggiunge un livello di vita decente secondo i modelli dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimane ben al di sotto di questo standard e una parte notevole vive ancora ai limiti della soglia di sopravvivenza. Inoltre, nelle campagne c'è lo spopolamento, un'economia per millenni fondata sull'agricoltura si trasforma, i comportamenti si modificano, si diffonde l'indifferenza morale, si registra una caduta dell'etica, dei valori civili, il consumismo diventa sfrenato, la speculazione edilizia trasforma le nostre metropoli in giungle di asfalto.
7: Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Ma saranno in particolare i 6 anni che vanno dal 1957 al 1963 a caratterizzare la massima espansione di questo processo, a cambiare l'economia sostanzialmente agricola della nazione in quella di una nuova potenza industriale europea. Finalmente, ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in Stato unitario nel 1861. Momento cruciale per l'economia italiana è la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo del 57, che gettano le basi della Comunità Economica Europea. Un progetto da realizzare attraverso l'unione doganale, una politica comune in agricoltura e nei trasporti, il libero movimento dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, che inoltre aumenta con l'adozione nelle aziende di tecnologie moderne, già collaudate in altri paesi. La relativa stabilità dei prezzi delle materie prime che l'Italia è costretta a comprare all'estero e la congiuntura internazionale positiva sono elementi che insieme fanno crescere ogni anno le esportazioni del 14-15%. Anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche, come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. È un fattore strategico che assicura al sistema paese una relativa autosufficienza e riduce sensibilmente la sua dipendenza dalle politiche economiche e commerciali delle multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle. Vanno infine considerati il basso costo del denaro e soprattutto la stabilità monetaria garantita dalla Banca d'Italia. Entrambi costituiscono un forte stimolo per gli investimenti. Non è un caso che sul finire del 59, superando la forte ritrosia che lo ha sempre contraddistinto, sia proprio il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, a compiere una soddisfatta e ottimistica riflessione sul sistema monetario italiano in un'importante quanto rara intervista concessa al cinegiornale Luce.
8: Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato dalle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
7: Personaggio chiave della storia economica italiana e già stretto collaboratore negli anni 30 del primo presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, Menichella è anche tra gli ispiratori del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, ente sorto nel 1950 con la missione di predisporre programmi, finanziare e realizzare in 12 anni opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale. E sarà proprio durante il suo governatorato, nel 1960, che il Financial Times assegnerà alla lira l'Oscar per la moneta più stabile dell'anno. Se la prima fase dell'industrializzazione italiana alla fine del XIX secolo aveva riguardato esclusivamente quello che viene definito il triangolo industriale, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria, ora il miracolo economico coinvolge, anche se in varia misura, l'intero territorio nazionale. Tutti i settori e tutte le attività sono in crescita e richiamano sempre più manodopera. Il flusso migratorio dal sud al nord del paese assume così proporzioni imponenti. In 10 anni coinvolge quasi 9 milioni di italiani che cambiano gradualmente identità, abitudini e costumi, non senza fatica e spesso a prezzo di forti tensioni sociali.
0: In sostanza manca un'ideologia del benessere. Si va dal liberismo delle grandi aziende che competono con il mondo a nuove forme di sviluppo economico come il comunismo all'emiliana del sistema delle cooperative e l'affarismo dei magliai di carpe. Non è facile capire chi sia il vero protagonista del miracolo all'italiana. Si sa però che oltre 9 milioni di cittadini delle zone del sud migrano verso le grandi città del nord e che proprio nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova nascono le vere contraddizioni, perché alla rapida ascesa dei consumi privati non corrisponde la qualità dei servizi, perché le case popolari sono un miraggio e i diritti sono sempre pochi, perché il contadino fugge dalle colline e l'industria ridisegna la pianura. Iniziano gli anni delle contraddizioni economiche, del malcontento sociale, vittorie sui diritti civili e violenza politica. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge il 1° dicembre del 70, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, e la cosiddetta legge Fortuna Baslini, il referendum del 12-13 maggio del 74 trasforma un impegno civile in una vera e propria crociata. Alla fine la maggioranza del popolo italiano si oppone all'abolizione del divorzio nel nostro paese. Sono momenti di grandi ristrutturazioni aziendali, processi che mirano a ricostruire immagini di profitto delle imprese, accentuano la tendenza a contenere i costi tramite la riduzione della forza lavoro impiegata e l'aumento della produttività dei lavoratori occupati. Così nei settori storici dello sviluppo si riduce la crescita occupazionale registrata nel boom economico, 200.000 unità in più nell'industria tra il 63 e il 71, ma aumenta quella del terziario, 781.000 unità in più dal 1959 al 1971 e nella pubblica amministrazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico degli anni della ricostruzione, del boom economico e gli anni 70.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 8 e 21 minuti.
11: Radio Podcast. Il meteo.
12: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Finito il boom economico, arriva anche in Italia il vento del cambiamento del 1968 con occupazioni delle università e delle scuole superiori. E l'anno dopo, il 1969, è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Le lotte diventano più calde nel triangolo industriale a Torino, Milano, Genova. Ma il 1969 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145, una ogni tre giorni. Per 96 la responsabilità accertata dai tribunali è dell'estrema destra. Il 9 aprile a Battipaglia scoppia la rivolta contro la chiusura di due fabbriche storiche della zona, la manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. La pressione dei dimostranti si trasforma in un assedio, la polizia perde la testa e spara. Vengono uccisi l'operaio tipografo Carmine Cito e l'insegnante della scuola media di Eboli Teresa Ricciardi. 200 feriti, 119 persone arrestate. Il 15 aprile i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura piazzano una bomba nell'ufficio di Edoardo Opoker, rettore dell'Università di Padova. I danni sono ingenti. Il 25 aprile lo stesso gruppo di estrema destra padovano colpisce uno stand della Fiat alla Fiera di Milano. L'ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 6 persone. I neofascisti veneti cercano la strage. L'8 e 9 agosto collocano 10 candelotti sui treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. 2 sono rinvenuti nelle stazioni di Milano e Venezia. Non è tutto. Il 12 dicembre del 69 mancano 13 giorni a Natale. Gli italiani si sentono felici, immortali, allegri, innocenti. Alle 16.37 un forte e dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 7 kg di esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera tipo 24 ore, acquistata in un negozio del centro di Padova da Franco Freda e Giovanni Ventura. La gelinite è attivata da un timer e viene collocata dai terroristi al centro del salone dove gli agricoltori contattano i loro affari. 17 morti e 88 feriti. Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
13: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
0: Il 15 dicembre si fermano tutte le fabbriche del nord per i funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana. Almeno 150.000 persone sfilano in silenzio in Piazza Duomo a Milano. Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
14: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace Quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito, tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
0: Le inchieste della Questura di Milano sono dirette da Marcello Guida, ex direttore del carcere di Ventotene. Gli investigatori si indirizzano verso gli anarchici, anche se la strage porta già una matrice nera, i fascisti di Ordine Nuovo, il gruppo padovano che fa capo a Franco Freda, Giovanni Ventura. Viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, innocente, e il ferroviere Giuseppe Pinelli, pure lui anarchico, durante un interrogatorio vola dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, quella del commissario Luigi Calabresi. Gli anarchici Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli risultano completamente estranei agli attentati, innocenti, scriveranno le sentenze passate in giudicato. Invece, dietro la carneficina di Piazza Fontana, c'è l'estrema destra, coperta dai servizi segreti e dagli apparati dello Stato, come l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno diretto da Federico Umberto D'Amato. Stragi fasciste, tentati colpi di Stato, piani eversivi condizionano praticamente tutti gli anni 70. Il 22 luglio del 70 una bomba collocata sulle rotaie provoca il deragliamento del treno Palermo-Torino, Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti, 70 feriti. La notte dell'8 dicembre del 70 il principe Unio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa durante la Repubblica di Salò, tenta un golpe militare ma viene fermato in tempo.
15: Io combatto contro degli italiani.
16: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici, e se potessimo sterminarli sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento, e combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
15: Un fil de combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
0: Il 31 maggio del 72 Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicutini, militanti di Ordine Nuovo, tendono una trappola contro alcuni carabinieri a Peteano di Sagrado, in Friuli Venezia Giulia. 4 militari vengono uccisi. Il 17 maggio del 73 il presunto anarchico Gianfranco Bertoli, che in realtà è un agente dei servizi segreti, lancia un ordigno davanti alla Questura di Milano. 4 morti, numerosi feriti. Il 28 maggio del 74 viene collocato dell'esplosivo e in un cestino dei rifiuti a Brescia sotto i portici di Piazza della Loggia durante una manifestazione sindacale antifascista. 8 morti e 94 feriti. Franco Castrezzati della CIS era sul palco di Brescia.
17: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera, fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho cominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano, e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
18: Milano al... Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma!
17: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente. Abbiamo incominciato subito, sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio, oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
0: Il 4 agosto del 74, dentro un vagone di seconda classe del treno Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. 12 morti, 100 feriti. Dal 30 aprile del 74 al 26 maggio del 75 la città di Savona è travolta da un numero impressionante di attentati, un morto e 13 feriti. La strategia della tensione culmina con l'evento più grave, quello del 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, nella sala di attesa di seconda classe, 85 morti e 200 feriti.
19: GR1, edizione straordinaria.
20: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
0: Tranne che per le stragi di Peteano di Sagrado, della stazione di Bologna, di Piazza della Loggia di Brescia, la risposta della giustizia è stata la piena assoluzione dei neofascisti incriminati. Sono gli anni di piombo, dal 1969 al 1988 decine di sigle di gruppi di lotta armata di sinistra dichiarano guerra allo Stato. Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso, Brigata 28 Marzo e ancora Unione Comunisti Combattenti, Nuclei Armati Proletari, Gruppi di Azione Partigiana, Formazioni Comuniste Combattenti, Comitati Organizzati per la Liberazione Proletaria e ancora Proletari Armati per il Comunismo, Comitati Comunisti Rivoluzionari, Azione Rivoluzionaria, Formazioni Comuniste Armate. In Italia si registra un'escalation di violenza, 131 persone vengono uccise dal terrorismo di sinistra, oltre 2.000 sono i feriti. Cadono uno dopo l'altro magistrati come Francesco Coco, Emilio Alessandrini, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Guido Galli, vicepresidenti del CSM come Vittorio Bachelet, avvocati come Enrico Pedenovi, Fulvio Croce, poliziotti come Vittorio Padovani, Sergio Bazzega, Andrea Campagna, Antonio Esposito, Rosario Berardi, Antonio Ammaturo, Antonino Custrà e carabinieri come Antonio Varisco e decine di altri, agenti di custodia come Antonio Santoro e Francesco De Cataldo, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, sindacalisti del PC e della CGIL come Guido Rossa, dirigenti aziendali come Renato Briano, Giuseppe Tagliercio, Carlo Guiglieno, Paolo Paoletti, Manfredo Mazzanti, direttori sanitari di ospedali come Luigi Marangoni, commercianti come Pierluigi Torregiani e Lino Saladini, economisti come Ezio Tarantelli, fratelli di pentiti delle biere come Roberto Pesci, militanti di prima linea come William Wacker, ucciso dai suoi stessi compagni politici come Italo Schettini, Roberto Ruffilli, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.
1: Ci sono quattro morti, mi dice un
21: più
1: un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con traditori il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Strese. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo, ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
0: Un giorno intervistai Giulio Andreotti su molti aspetti della storia italiana del dopoguerra e una delle sue riflessioni riguardò proprio la strage di Via Fani, con il rapimento di Moro e l'uccisione della sua scorta.
22: Lei era Presidente del Consiglio durante il rapimento di Aldo Moro, ma a distanza di tutti questi anni, pensa fosse giusta la linea della fermezza?
23: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
22: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
23: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli, guardate che se capita a me deve essere questa la linea.
22: Poteva capitare a lei, perché anni dopo Che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapirla? Franceschini l'aveva seguita a Roma.
23: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo. E del resto, quando io ho preso le consegne da Moro, c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo, quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
22: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse 16 marzo, il suo insediamento?
23: Forse sì, perché...
22: I brigatisti dicono di no, però.
23: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente... chiare su come era. Certamente un fatto è vero: noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno. Forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Drop Dead.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, con me questa sera, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Bentornato, professore.
4: Buonasera.
3: E poi abbiamo con noi questa sera due valenti figure. La prima è la dottoressa Teresa Brunetti, ispettore capo della Polizia Penitenziaria di Lecco, qui in funzione di delegata sindacale della funzione pubblica UIL. Benvenuta.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
3: E accanto invece alla dottoressa Teresa Brunetti c'è la dottoressa Brunella Pesarin.
6: Serenella.
3: Serenella, perché io mi sono scritto Serenella Pesarin, che è invece una sociopsicologa.
6: Sì, grazie.
3: Che ha lavorato per il Ministero della Giustizia, ha diretto anche, ha avuto ruoli apicali all'interno delle...
6: Grazie, però è ciò, questo è stato, e mi sono sempre considerato una formichina sociale, e adesso vedremo con i nostri radioascoltatori o radioascoltatrici se buchiamo la loro attenzione. Grazie dottor Rigano di averci fatto venire qui e di trattare queste tematiche molto delicate.
3: Grazie a lei, Serenella. Allora, partiamo innanzitutto da questa prima considerazione, perché è la prima volta che noi abbiamo in trasmissione una persona che lavora all'interno delle carceri e appartiene al corpo delle guardie penitenziarie. Quindi, quali sono innanzitutto le condizioni delle carceri oggi in Italia? Faccio riferimento in modo particolare a quello che spesso si legge e che ha raccontato anche recentemente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no? In cui ha raccontato nel suo blog quelle che sono le condizioni che si vivono in carceri che sono particolarmente sovraffollate. Vorrei la sua testimonianza.
5: Sì, effettivamente le carceri italiane sono sovraffollate, ospitano un numero di detenuti che va oltre la capienza regolamentare. Di contro abbiamo un numero ridotto di personale delle diverse categorie che opera all'interno di queste strutture. Pensiamo al personale amministrativo, educativo, di polizia, penitenziaria e sanitario. Inoltre parliamo di strutture che si trovano ad ospitare, a mio avviso, molto spesso persone che non dovrebbero stare in carcere. Pensiamo alle persone affette da patologie psichiatriche, che in quanto malate dovrebbero, sempre a mio avviso, stare in strutture diverse, adeguate a curare la loro patologia, e non credo che il carcere sia un luogo adatto.
3: Ecco, dottoressa Serenella Pesarin, io credo che la vita in carcere per esempio un tossicodipendente, e ne ho conosciuti diversi in carcere in queste condizioni, sia un ambiente non idoneo al suo recupero e alla sua rieducazione e alla sua riabilitazione soprattutto. È d'accordo su questo?
6: Concordo pienamente. Tra l'altro io sono molte lune, per cui ho vissuto dentro le strutture penali che ho diretto anche i periodi in cui non c'era il CERT, dove tutto il servizio veniva gestito dal Ministero della Giustizia, dove il periodo dell'HIV, e ricordo delle scene pazzesche dove non c'era nessuna speranza per loro, per dire, si tagliavano, poi sputavano il sangue, si andava a finire negli occhi, sappiamo le conseguenze. Indubbiamente

0: No, perché certamente è il solito dilemma, ma commettono reati perché si drogano o è la droga che gli fa commettere reati? Questo è nato l'uovo o la gallina, non risponderemo mai. Certo, non è un luogo adeguato, tant'è che adesso si sta provvedendo con un nuovo decreto a far sì che chi è affetto da tossicomania possa andare presso delle strutture residenziali. Il grande problema è che però tutte queste strutture di recupero non ci sono sul territorio, come anche con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dà anche l'opportunità di far sì che anche la condanna in certe situazioni, con certi limiti previsti dall'ordinamento, possa non esperirsi in un carcere. Il carcere è un luogo chiuso e indubbiamente nei luoghi chiusi, per quanto si possa controllare, io ho diretto anche strutture penali, c'è sempre una regola interna, ma le strutture chiuse l'abbiamo visti, gli scandali scoppiati nelle caserme, il nonnismo, ingenerano sempre della violenza. Non sono mai delle strutture che, per quanto ci possa essere l'interesse e l'attenzione, c'è sempre una regola interna dove chi vince è sempre il più forte e che riesce a far valere quella che è la propria volontà.
1: Professore, diceva un attimo fa la dottoressa Pesarin che una delle cose che diciamo pesano all'interno del carcere è la comprensione se la droga sia stata la causa del reato commesso dal detenuto o se in realtà è il detenuto che ha deciso di esserne, di diventare in qualche modo dipendente dalla droga e quindi poi in funzione di una, diciamo, condizione psicologica deviata e quindi in funzione della propria devianza comincia poi a delinquere. Quali di queste due premesse secondo lei è la più corretta per comprendere quali sono le cause che hanno, che portano un detenuto a commettere reati?
2: Guarda, ho visto evolversi in questi miei 48 anni di esperienza di carcere, ho visto le cose un po' evolversi. Quando ho cominciato a lavorare in carcere, nel 1979, c'erano tantissime persone eroinomani, e come diceva la dottoressa Serenella, all'epoca c'era l'HIV, c'era gente che aveva la morte dipinta in faccia e tu le vedevi, le incontravi nei corridoi. Negli ultimi 25 anni, cioè non poca cosa, la gente utilizza soprattutto la cocaina. Quanto riguarda la cocaina, tendenzialmente posso dire nella mia esperienza che la cocaina è come se fosse la cravatta una volta che c'hai la camicia e la giacca per il delinquente. Cioè, tendenzialmente farsi di cocaina per un numero alto di persone che vivono nella devianza è abbastanza normale. Stiamo parlando dei delinquenti normali, non stiamo parlando del delinquente Tanzi che ha il Modigliani nella cantina. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che la cocaina è nella vita delinquenziale un elemento significativo, ma che fa parte integrante dello stile deviante. D'altra parte, se uno comincia a farsi di cocaina senza avere avuto negli anni dell'adolescenza esperienze devianti, non è che automaticamente arriva alla delinquenza. Tuttavia,
1: Ci sono delle buone premesse.
2: ci sono delle buone premesse, perché, questo mi fa piacere dirlo, la droga induce a fare compromessi. Cioè, la droga, che sia l'eroina, che sia la cocaina, induce a fare dei compromessi. Questi primi compromessi li fai con le persone della famiglia con le quali menti. Poi fai dei compromessi con gli amici che in un modo o nell'altro inganni. Sto parlando di menzogne e inganni che costituiscono la prima parte della discesa verso la mediocrità, che nel tempo diventa sempre più grave, fino a portarti alla devianza, cioè come dire al reato. Quindi sostanzialmente il comportamento deviante, il comportamento del reato e dell'abuso è favorito dalla discesa che tu percorri compromesso dopo compromesso.
1: Dottoressa Brunetti, ho una riflessione che vorrei fare con lei. Quando io la prima volta sono stato in un carcere di massima sicurezza, fu proprio il professore a coinvolgermi, era il 2013, e venne invitato al carcere di massima sicurezza di Opera. Il primo che mi fermò, perché mi vide particolarmente entusiasta con il microfono, io avevo la telecamera, andavo a intervistare questi detenuti che avevano appena presentato uno spettacolo al teatro che c'era all'interno del carcere di Opera, era Siddhartha. Il capo delle guardie, ad un certo punto, della guardia penitenziaria, mi prese da parte e mi disse: senti, io sono un poliziotto della penitenziaria, ti vedo troppo allegro e ti vedo troppo contento di tutte queste interviste che tu fai, e siccome penso che tu stia sbagliando, ritengo che sarebbe cosa opportuna che tu ti occupassi innanzitutto di dire ai tuoi telespettatori che noi siamo lo Stato e abbiamo vinto. Loro sono coloro i quali appartenevano alla mafia e hanno perso. Ricordati di dirlo quando accenderai la telecamera davanti a te mentre sei nello studio televisivo. Io lessi queste parole non come una forma di rivalsa, ma come una presa di coscienza, di cui spesso però ci si dimentica. Non so se lei, come dire, riesce a cogliere.
3: Certo, certo, perché secondo me la cosa importante è non bisogna dimenticare che cos'è il carcere, nel senso che il carcere è un luogo in cui si trovano persone che hanno commesso un reato e che quindi stanno scontando una pena. Per carità, il carcere non deve essere un luogo afflittivo, sappiamo benissimo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, però sottolineare la differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi è lì affidato, diciamo, allo Stato perché ha commesso un reato è cosa secondo me importante. Cioè, nel senso che quello che deve passare all'esterno non è che il carcere sia un luogo bello, dove ecco si svolgono spettacoli teatrali, no, il carcere è un luogo in cui ci sono persone che sono comunque private della libertà personale, che è uno dei principi fondamentali, per cui non è un luogo bello, è un luogo in cui le persone che si trovano lì hanno commesso un reato, devono prendere consapevolezza di questo, e si ci augura che all'uscita abbiano rivisto in maniera critica il loro comportamento e quindi si comportino in modo diverso nel futuro.
1: Ma com'è la sua vita all'interno del carcere oggi? Perché lei ha già una certa esperienza, ma sì, glielo chiedo umanamente, com'è stare dentro il carcere?
3: E allora, stare dentro il carcere è difficile. È difficile nel senso che allora nel carcere si ha a che fare con persone e quindi quando ci si rapporta con le persone non è mai facile, anche perché parliamo di persone che hanno un vissuto che non è sempre bello, è un vissuto fatto di emarginazione, molto spesso di violenza, quindi è un lavoro difficile e anche ad alto impatto emotivo.
1: Dottoressa Pesarin, sì. Ha sentito cosa ha detto adesso l'ispettore, no?
0: Certo.
1: Cioè, come dire, a me colpisce perché coloro i quali lavorano in carcere senza aver avuto una condanna e che quindi scelgono di lavorare in carcere perché nella loro carriera ad un certo punto hanno deciso di intraprendere questo tipo di servizio, insomma, fanno fatica, perché comunque già l'ambiente è, come dire, non semplice, non voglio dire ostile, ma insomma comunque è un ambiente chiuso,
0: complesso,
1: e in più è complesso, e oltre a ciò si devono relazionare con persone la cui identità necessariamente deve mutare perché ci sia un processo di riabilitazione.
0: Assolutamente. Dottor Rigano, il carcere, come è stato detto, io la chiamo comandante, mi fa piacere, non è un luogo di villeggiatura, è certamente un luogo punitivo. Dentro c'è chi ha contro le regole del nostro ordinamento, del nostro Stato, sono venute meno, e quindi c'è dietro una sanzione. Il dato un po' che rattrista è che molte persone sono in custodia cautelare, troppe. I tempi sono molto lunghi e il periodo che si vive in carcere segna dentro, per poi casomai avere delle persone dove si dice che ci si è sbagliati, si è innocenti, ma per carità. Io, nonostante abbia diretto istituti, forse qualche anno prima sono entrata del nostro professore dentro le patrie galere, ho ancora i blindi, me li sento nello stomaco, di si chiudono. Poi ultimamente il carcere negli ultimi anni è diventato una discarica sociale. Lei è stato in un istituto di massima sicurezza. Quelli sono gli istituti dove è molto più semplice lavorare. Il vero problema è
1: sono
0: lavorare.
1: Le case circondariali.
0: Perfetto, che sono diventate veramente la discarica, dove c'è un'alta presenza anche di stranieri, tant'è che non a caso, questo io lo dico anche perché continuo ad insegnare nelle università, a fare master con Bologna sulla radicalizzazione. Tutti noi pensiamo che avvenga dentro le moschee, non è così, avviene attraverso internet e avviene dentro le strutture penali. Ma perché? Perché la struttura deumanizza, si diventa un numero, e d'altro canto basta che qualcuno di chi ci ascolta sia stato ricoverato in un ospedale, ed è una struttura che ci siamo andati noi, siamo andati per la nostra salute, conosciamo il contesto, ci sentiamo un numero.
1: Allora aspetti un attimo, professore, ha sentito la dottoressa Pesarini, lei dice c'è dentro le carceri un processo di deumanizzazione.
2: Sì. Ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali, insomma, sempre.
1: Perché il gruppo della trasgressione a cui lei ha dato vita e in cui lei mette insieme detenuti, i familiari delle vittime di reato, psicologi, giovani ragazzi, società civile che si incontrano in carcere e parlano, è, come dire, un messaggio nella direzione di ritrovare l'umanità di cui non si riconoscono le vesti oggi, perché dentro le carceri la complessità che si è prodotta, soprattutto al sovraffollamento, non facilita questo genere di esperienze.
2: Sì, certamente sì. Allora, tanto per cominciare, per quanto mi riguarda, forse anche per il ruolo che io ho, il mio ruolo non prevede che io mi occupi dei risvolti punitivi dell'istituzione penitenziaria. Non ci penso proprio, anche appunto per il ruolo, ed è uno. Però non ci penso proprio nemmeno se guardo la Costituzione. Cioè, in definitiva, dal mio punto di vista, il carcere, per dirla con parole mie, è un posto dove la persona viene privata della libertà di cui non ha saputo fare buon uso, per essere accompagnata alla degustazione di una libertà che permetterà alla persona stessa e agli altri di vivere meglio. Quindi, in sostanza,
1: facendo un migliore uso della propria libertà.
2: Facendo migliore uso della propria libertà. Dal mio punto di vista, e vado in accordo con la Costituzione e anche con il mio ruolo, io il carcere non lo penso come un luogo deputato a punire, e dove però, siccome la pena non deve essere afflittiva, allora ne segue che tu devi imparare l'inglese, la ragioneria, eccetera. Dal mio punto di vista, il carcere è un posto dove ragionevolmente va a finire la persona che ha fatto della propria libertà abuso, cioè sostanzialmente un cattivo uso. Quindi la legge, non il carcere, la legge ti toglie questa libertà per permetterti di accedere ad un altro, ad un'altra lettura della libertà. Il carcere, dunque, dal mio punto di vista, dopo che la legge, cioè il giudice, il processo e via discorrendo, ti hanno tolto la libertà, il carcere, dal mio punto di vista, è una scuola, non è un luogo di punizione, è una scuola che in linea con la Costituzione, in linea con le esigenze dello Stato, della collettività, e in linea con altri principi che rappresentano il mio pensiero, cioè che l'essere umano tendenzialmente, quando commette abuso, non è completamente proprietario di se stesso, chiusa parentesi, questo è difficile, eventualmente ne parliamo dopo. In linea con queste cose, il carcere, dal mio punto di vista, ha il compito di restituire la capacità di usare la propria libertà identificandosi con l'altro.
1: Allora vado un attimo da Peter, il nostro regista. Peter, mi metti per cortesia il brano che io ho scelto, perché su questo brano voglio poi sentire un attimo anche il parere dei miei ospiti. Ho scelto La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber. Sentiamo questo minutino e poi vi chiedo un giudizio sulla generazione che aveva fatto una riflessione profonda su se stessa, sulle istituzioni. Gaber.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno.

0: a diventare un buffone. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
1: Ecco, ho voluto provocarvi, no? Perché Gaber a un certo punto dice: io non sopporto quelli che vivono della solidarietà. Il professore, dovete sapere che spesso mi dice: Rigano, sei di una pesantezza con questa cosa della solidarietà, cioè il detenuto comunque innanzitutto è un criminale che va rieducato all'idea che ha abusato della sua libertà, per cui pochi fronzoli e cerchiamo di arrivare al punto. Però parto da lei, ispettore, perché i primi che poi si trovano a contatto quotidiano con i detenuti siete voi. Che cosa è necessario fare per rendere un po' più semplice il vostro rapporto con loro, partendo innanzitutto dal salario, immagino, perché non riesco a immaginare che voi abbiate salari particolarmente
2: elevati. Infatti, il personale di polizia penitenziaria percepisce uno stipendio che è mediamente più basso rispetto a quello dei paesi europei. Parliamo di uno stipendio di circa 1200-1400 euro al mese netto, che può aumentare, vabbè, con indennità accessorie straordinari. Come ho già detto prima, parliamo di un lavoro difficile, delicato e anche rischioso. Non dimentichiamo che negli istituti penitenziari si verificano tantissime aggressioni al personale, soprattutto di polizia. Per non parlare, sempre come non vorrei ripetermi, ho detto prima di un elevato impatto emotivo che questo lavoro suscita. Sicuramente una criticità agli istituti penitenziari, come ho già detto, è il sovraffollamento. Lavorare su grandi numeri rende tutto complicato. Non si riesce materialmente a garantire a tutti gli interventi necessari, a mettere in campo le strategie adatte. A ciò associamo anche il numero ridotto di personale che opera all'interno delle strutture penitenziarie, che rende obiettivamente difficile l'effettiva presa in carico di tutti i detenuti presenti, e nonostante insomma si chieda a tutti gli operatori un eccessivo lavoro.
1: Insomma, dal suo tono si capisce che le difficoltà sono parecchie. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo in studio, perché voglio ripartire, professore, da quello che ha appena detto l'ispettore, perché secondo me c'è un punto che va indagato, e sentiamo anche la dottoressa Pesarini in pubblicità.
3: Sono le 10 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, diceva l'ispettore Brunetti che il problema che si pone per chi fa... per chi lavora nel corpo della polizia penitenziaria in carcere è il sovraffollamento, la difficoltà del rapporto. Però, professore, e lo chiedo anche alla dottoressa Pesarin, quando si fa la selezione del personale della polizia penitenziaria, non sarebbe opportuno valutare, diciamo, anche una formazione psicologica all'approccio con certi personaggi con cui probabilmente non è semplice relazionarsi?
2: Anche questa è una questione per me antica, ma antica proprio dall'inizio della mia esperienza in carcere. Dal mio punto di vista, l'agente di polizia penitenziaria, dal mio punto di vista, dovrebbe dal primo istante, proprio quando si siede sui banchi di scuola per fare l'agente, dovrebbe assorbire l'idea che la sua è una funzione importantissima, perché mentre per educare un bambino di 6 anni in prima elementare, che è una cosa importantissima, però il bambino non ha ancora la testa particolarmente inquinata dalle storture, dalle mediocrità, dai compromessi. Invece l'agente di polizia penitenziaria ha a che fare con persone, se stiamo parlando del minorile, che hanno come minimo 14-15 anni, se stiamo parlando del carcere per adulti, che ne hanno dai 18 in su, 50-40 eccetera. Quindi sostanzialmente questa funzione mostruosamente importante è la funzione per cui l'altro uomo, cioè quello che ha fatto abuso della propria libertà, dovrebbe poter comprendere dal comportamento della gente, dagli atteggiamenti della gente, che lui, la gente, è, diciamo, rappresentativo di come può funzionare la libertà. E l'altro, quello che è in galera, con il suo passato, con le sue condotte passate, invece è rappresentativo di come non dovrebbe funzionare la libertà. Boh, da questo punto di vista, fermo restando che è importante lo stipendio, fermo restando tutto, però quello che io ho la certezza di non vedere è che la gente è consapevole, cioè sono certo di constatare che la gente non ha la consapevolezza della mostruosa importanza del suo ruolo.
1: Ispettore, non posso non farla intervenire prima di sentire la dottoressa Pesarini.
3: No, non credo, dottore, no, assolutamente no. Il personale di polizia penitenziaria, e parlo di tutti, delle varie categorie, agenti, insomma, e superiori, hanno una grande consapevolezza di quello che fanno, e proprio perché sanno che l'importanza del loro lavoro, sentono al tempo stesso questa grande responsabilità, perché, come le dicevo prima, noi abbiamo a che fare con persone, e avere a che fare con persone è difficile, soprattutto se si tratta di persone come quelle detenute, che hanno un passato, esatto, non facile, e quindi problematiche.
4: Io concordo pienamente con il comandante, perché gli agenti di polizia penitenziaria...
1: Dottoressa Pesarini, non mi mette in difficoltà l'ispettore, è ispettore, non diamo alle comandante che poi c'è
4: no,
1: dei problemi.
4: No, era una battuta, ma d'altro canto gli ispettori svolgono anche un ruolo, sono una squadra, riescono a far funzionare le strutture.
1: Però ha sentito quello che ha detto il professore?
4: No, non condivido.
1: Ecco, perché non condivido?
4: Allora, io devo dire, per la mia lunga esperienza, ho sempre detto grazie alla Polpen, perché loro fine pena mai. Sono perfettamente consapevoli del lavoro che fanno e vanno anche selezionati in base alle loro caratteristiche personali. Io ho diretto strutture per adulti e per minori, beh, le sembrerà paradossale, però agenti che andavano benissimo con gli adulti, con i minori non andavano assolutamente bene. Lavorare con i minori è difficilissimo, lo vediamo noi con i nostri adolescenti.
1: Ma esiste un criterio di selezione? Cioè, come si fa a capire se un agente...
4: Assolutamente sì, perché le prove concorsuali prevedono anche dei passaggi con degli psicologi, vengono somministrate delle batterie, perché indubbiamente non si possono mettere delle persone dentro che hanno delle problematiche loro, perché è chiaro che c'è un burnout. Per quanto possono essere professionalizzati, poi fanno corsi di formazione, c'è l'aggiornamento continuo, ci sono le scuole del Ministero della Giustizia e poi indubbiamente si tratta anche di una scelta vocazionale. Tra l'altro, ultimamente, mentre prima la polizia penitenziaria è un po' relegata solo al ruolo custodiale, oggi con le nuove normative possono anche aspirare ad avere dei ruoli dirigenziali. E poi sono tutti giovani che hanno anche la possibilità dei percorsi di laurea, dei percorsi culturali. Nel passato, quando io entrai nelle sacre galere, non era così, erano dei secondini, gente soprattutto del sud, gente che non aveva altre possibilità di lavoro, e c'era una grandissima difficoltà perché tante volte la popolazione detenuta aveva degli strumenti maggiori di loro. Ricordo soprattutto, io ho passato pure la fase di alcune persone detenute delle BR, ricordo come a Vibo Valentia, non dico il nome, una persona importante era nella sezione femminile, riuscita a far fare la rivolta dentro al carcere di Vibo perché avevano delle opportunità diverse. Ricordo a Lamezia che una persona che era delle BR, con dei suoi comportamenti, riuscita a mandare
1: per i più giovani che ci ascoltano, le BR sono le Brigate Rosse,
4: sanno,
1: gruppo terrorista,
4: lo sanno. E adesso c'è il grande rischio, perché io che lavoro molte dami giovani, ecco, voglio dire al professore, certamente cocaina ed eroina, ma adesso ci sono le droghe sintetiche e c'è l'abuso dell'alcol in età giovanile. Stiamoci attenti, perché molti episodi avvengono sotto l'effetto degli stupefacenti.
1: Allora, dottoressa, lei ha messo molto sale. Professore, ha sentito cosa le hanno detto?
4: Sì.
1: La polizia penitenziaria innanzitutto è fine pena mai, ed è un corpo comunque addestrato e preparato a gestire le relazioni con sufficiente consapevolezza del ruolo che hanno. Lei poco fa ha detto che spesso non accade che abbiano per intero questa consapevolezza.
2: E semplicemente non siamo d'accordo. Molto semplicemente non siamo d'accordo. Per cui, a parte il fatto che l'umanità è varia, per cui si tratta di percentuali, per esempio è facilissimo dire, ma questo è facilissimo per tutte e tre, che via via che sono passati i decenni c'è stata una evoluzione. Quando io ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979,
1: dove lei ha avuto i primi rapporti con le Brigate Rosse, perché
2: oltretutto
1: intercettò
2: sì,
1: a certo. Milano in modo particolare, no?
2: Certo, sicuramente sì, tutti gli anni 80, insomma. Allora, all'epoca gli agenti funzionavano in percentuale in un certo modo. Una percentuale molto alta era sostanzialmente autoritaria. Diciamo che così, tanto per dire delle parole emblematiche, per gli agenti i detenuti erano camosci, camosci, cioè, come dire, insomma, delinquenti del piffero, ok? E per a loro volta i detenuti, gli agenti erano persone con le quali non si vedeva manco di striscio la possibilità di comunicare. Quindi sostanzialmente c'erano due entità contrapposte, l'una che aveva il compito di tenere chiusa l'altra che si sentiva perfettamente autorizzata ad odiare l'una. Ora, fermo restando che poi parlando si possono trovare dei punti di convergenza, nonostante sembra che stiamo partendo da posizioni opposte.
1: No, secondo me sta venendo fuori invece uno spaccato di realtà di quello che è il mondo del carcere, che è fatto naturalmente di sensibilità diverse. Per cui
2: mi permette di dire qual è il, diciamo, il nucleo centrale della mia posizione. Il nucleo centrale è costituito dal fatto che l'agente è una autorità. Non è un'autorità soltanto il magistrato, non è un'autorità soltanto il direttore del carcere, è un'autorità anche l'agente, ha la divisa. In conseguenza di questo io denuncio, anzi denuncio proprio con le campane, che queste autorità, tutte le autorità che hanno a che fare con i detenuti, ancor più di quelle che hanno a che fare con i bambini a scuola, hanno il compito di rendere l'immagine dell'autorità credibile, sana, utile. Ora, non c'è dubbio che nei decenni è aumentato tantissimo il numero degli agenti, diciamo, che sono consapevoli del loro ruolo. Tuttavia, in linea generale, l'istituzione allo stato attuale, e non so ancora per quanti decenni, non ha, a mio giudizio, le condizioni per fare in modo che il detenuto che guarda la gente, invece di guardare quello che dal suo punto di vista è un povero disgraziato che si trova ad aprire e chiudere le porte, le celle, insomma, il blindo, come si chiama, invece nella testa del detenuto la gente dovrebbe diventare una persona che sta facendo il proprio lavoro con la consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare l'autorità. Il fatto che non siamo d'accordo va bene.
1: Allora invertiamo i ruoli, perché qui il professore, diciamo, ha preso una posizione, diciamo, in parte critica verso l'istituzione del corpo della polizia penitenziaria.
2: No, io critico il Ministero della Giustizia, non critico l'agente di polizia penitenziaria.
1: Perfetto, cioè il punto è. Allora, però domando a questo punto, rivoltiamo, proviamo a fare un'inversione. L'agente di polizia penitenziaria, la psicologa, come ritengono che dovrebbe muoversi oggi il ministero e più in generale la società per contenere il fenomeno della devianza?
2: È poco il DAP, si chiama DAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
4: Poi c'è il Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, sono quattro dipartimenti. Allora, bella domanda, però grazie dottore, perché mi ha introdotto. Il Ministero della Giustizia, e tanti non lo sanno, dopo la legge della Livia Turco, che è stata di riforma delle politiche sociali dopo quella del Crispi, quindi le leggi quadro impiegano molti anni ad essere emanate, non ha più soldi, cioè paga gli agenti, il personale, e si è rivolta con una logica verso l'esterno. Se noi andiamo in Germania non è così, tutto il personale che fa formazioni, medici, scuola, sono tutti personali del Ministero della Giustizia. Noi in questo abbiamo aperto per dare una trasparenza altra, perché è evidente che quando si sta a contatto continuo di certe relazioni si finisce per assorbire la situazione, per far passare quasi come normale quello che non è normale. Io ricordo, perché almeno quando ho diretto le strutture, io sono stata sempre molto attenta alla violenza. Non volevo che venisse esercitata né da chi lavorava né di chi era dentro detenuto, ospite, si dice nei minori. Perché la violenza ingenera necessariamente violenza. Bene, che cosa succede? Allora, il Ministero non ha più fondi. Dal 2000 i fondi sono passati, formazione regioni, province, comuni, enti locali, per cui quello che conta, al di là del lavoro che si può fare dentro, fermo restando le difficoltà per il sovraffollamento, per la mancanza di personale, fermo restando che concordo col professore, non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo su parecchie cose, perché evidentemente però l'ha specificato. dipende molto dal ruolo. Se lui fa progetti di giustizia riparativa, di mediazione penale, è una progettualità che ha altre dinamiche. Poi il carcere va vissuto 24 ore su 24. E gli agenti non sono solo quello che aprono e chiudono. Da studi fatti, perché abbiamo fatto degli studi e delle verifiche approfondite, fatte anche con delle università, la Cattolica, l'agente diventa il proprio riferimento. Non è l'estraneo quello che apre e chiude la cella, non è così. E tante volte, anche se scoppiano, le rivolte si evitano proprio per alcune confessioni che avvengono, perché si crea questo riferimento. Ovviamente non, certamente non parliamo della criminalità organizzata, quella è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Lì droga non ce n'è, sono carceri normali, molto obbedienti delle situazioni. Allora interessa solo trasmettere con l'esterno per continuare a governare il proprio territorio.
1: Aspetti però, perché a questo punto lo chiedo direttamente all'ispettore, cioè la dottoressa Brunetti, la dottoressa Pesarin sta dicendo: guardate che se in alcune circostanze c'è la minaccia di una rivolta, è proprio grazie al rapporto che si è instaurato tra l'uomo o la donna che lavora come polizia penitenziaria all'interno del carcere, nel suo rapporto che ha generato con i detenuti, che in determinate circostanze si possono spegnere dei focolai di rivolta. Quindi questo è, come dire, un riconoscimento del vostro ruolo, della vostra capacità di generare relazione con,
3: certo,
1: i detenuti.
3: Certo, anche perché non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario è la persona con cui il detenuto si rapporta quotidianamente e in un arco temporale di 24 ore, per cui è la persona su cui il detenuto riversa le sue paure, i suoi problemi, le sue frustrazioni, ma rappresenta anche in un certo senso un punto di riferimento, perché se io ho bisogno di un qualcosa, il mio punto di riferimento è l'agente. Quindi in quel caso l'agente rappresenta sì l'istituzione, rappresenta la persona a cui io devo chiedere, rappresenta il braccio dello Stato,
1: che è anche una mano tesa, possiamo definirla così.
3: Esatto.
4: Posso dire, tante volte grazie alla polizia penitenziaria, di cui non se ne parla mai perché è un lavoro, proprio perché c'è questa consapevolezza e per quanto sono formati c'è burnout, non si parla mai dei suicidi che avvengono da parte della Polpen, perché ha turni massacranti ed altre situazioni, ma sono loro che evitano alcune situazioni veramente gravi, anche di suicidi all'interno delle strutture penali. Sono loro che sono la cinghia di trasmissione con la squadra. Volevo solo dire, e poi lascio, che quello che importa, l'ha detto, è fuori. Se noi non creiamo fuori delle connessioni e con il territorio, con le agenzie, con le imprese, ma ci stiamo prendendo in giro.
1: Questo è un tema, ci vado tra un attimo, facciamo così, così poi coinvolgo anche il professore, perché professore voglio riprendere il tema che ha portato qui il dottor Luigi Pagano, no? Cioè l'idea che il carcere non è solo verticale ma dovrebbe essere orizzontale, e che è in parte quello che stava dicendo la dottoressa Pesarin. Però prima voglio fare sentire, perché dovete sapere, gentili ospiti, che il professore, tra le molte cose che ha fatto con il gruppo della trasgressione, che è appunto composto da detenuti, familiari delle vittime, psicologi, giovani ragazzi e società civile, ha organizzato anche dei concerti musicali. L'ultimo lo ha fatto a Rho poche settimane fa, il 17 maggio se non ricordo male. E professore, lei mi ha detto: mandiamo in onda una canzone che lei ha cantato sul palco, che è San Vittore. Che è una canzone particolarmente significativa. Ne facciamo sentire un minuto grazie a Peter Bescapè, e poi la commentiamo.

0: Allora, vi ho fatto sentire questo testo che è del professor Aparo, che si diletta anche con la musica e anche con un certo livello qualitativo. Proprio sulla base del testo, no, che lui, dove lui parla appunto della rabbia, e se ne parlava poc'anzi quando si faceva riferimento ai rischi anche di ribellioni interne, di rivolte all'interno del carcere. E la dottoressa Pesanin diceva: guardate che se noi non pensiamo ad un carcere che non sia più solo verticale ma anche orizzontale, che è quello che ci ha detto qui il responsabile dei detenuti della città di Milano, nonché ex direttore del carcere di San Vittore, il dottor Luigi Pagano, vorrei un vostro parere. Cioè, il carcere voi lo vedete, lo immaginate come una struttura in cui il carcere entri nella società civile e la società civile entri dentro il carcere?
1: Allora, mi permetto di intervenire. Sui minori, fino a un certo punto, questo si è riuscito a fare. Siamo stati riconosciuti a Ginevra come un elemento, come eccellenza, come modello, dal CIDU, che a livello mondiale potevamo essere un modello di essere esportato. Poi, per scelte politiche avvenute nel 2006, nel 2016, il Dipartimento della Giustizia Minorile è stato molto tagliato, comunità chiuse. Adesso, per fortuna, quest'estate hanno riportato l'erogizzazione che c'era. Però lei mi insegna, dottore, che a costruire ci vuole tempo, a distruggere non ci vuole niente. E io soffro quando sento cose del Beccherio o di altro, perché non era assolutamente così. Bene, lei mi ha fatto una domanda, io condivido con Pagano, ma anche il modello nostro di giustizia è cambiato. Se il professore fa quel progetto è perché c'è la giustizia riparativa. Tra l'altro, oggi parliamo di sicurezza dinamica, che è il modello che vige, che ha messo un po' in difficoltà gli agenti di polizia, perché anche negli adulti passano molto tempo fuori e loro, essendo pochi, casomai si trovano con 80 detenuti fuori, un agente solo, capite bene. Non parlo soprattutto della delinquenza abituale e di come adesso è diventata un po' una discarica sociale, c'è tutto.
0: Cioè, ispettore, sostanzialmente, sta dicendo la dottoressa Pesarini, io mi posso pure preparare all'approccio con la devianza e all'approccio con dei detenuti, ma se ne ho 80 e io sono uno solo.
2: Sì, ritorniamo al discorso che facevo prima: troppi detenuti, poco personale. E io condivido sinceramente quello che ha detto il dottor Luigi Pagano, anche perché ricordiamoci che i detenuti sono cittadini che prima o poi saranno restituiti alla società, quindi è giusto che anche la società si faccia carico di loro e si lavori in sinergia.
0: Professore, alla fine stiamo convenendo ad un punto unitario. Abbiamo 2 minuti.
3: Un punto unitario è sicuramente il seguente: che quello che loro due dicono in merito al funzionamento della polizia penitenziaria mi trova lietamente d'accordo. Cioè, in pratica, loro stanno dicendo che è realtà quello che io sto dicendo essere desiderabilissimo. Ma c'è un perfetto accordo tra ciò che io indico come desiderabilità e quello che loro indicano come realtà.
0: Anche perché poi chi ci lavora in carcere un punto di comune lo trova, dovendo stare in una condizione, cioè, sociale difficile.
3: In pratica, il giorno in cui il 95% degli agenti potrà comportarsi, cioè avrà la possibilità di comportarsi per gli investimenti adeguati, per la formazione adeguata, eccetera eccetera, come dicono loro due, noi tre saremo tutti d'accordo, ma non d'accordo poco, saremo d'accordissimo. In questo momento, quello che io vedo, per le ragioni più disparate, mancanza di investimenti, qualcuno che dice che i minorenni non possono, i minorenni comuni non possono più entrare in carcere con le scuole, perché recentemente è stato detto questo, ok? Eccetera, eccetera, eccetera.
0: È tutto chiarissimo, professore. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter, mi metti, tu lo sai che io ho questa Jailhouse Rock dei Blues Brothers, che è la nostra sigla conclusiva, e ne approfitto quindi per ringraziare innanzitutto l'ispettore Teresa Brunetti, la dottoressa Serenella Pesarin, il professor Yuri Aparo, tutti voi per averci ascoltati. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito trasgressione.net, dove potete trovare tutto il lavoro del professor Aparo e il lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci seguiti e ovviamente buonasera. Vi ricordo anche la replica di domani e poi ci risentiamo sabato prossimo.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: say. Sono le 11 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: FM.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
2: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa ai cosiddetti anni dell'illusione, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta furono un decennio denso di cambiamenti epocali per il mondo e anche per il nostro paese. Mentre a destra iniziava la crisi che avrebbe portato alla fine del comunismo sovietico, in Occidente iniziò a propagarsi il neoliberismo con l'elezione di Margaret Thatcher a Londra e Ronald Reagan a Washington. L'Italia, dopo la fine del terrorismo, trovò maggiore stabilità politica ed una significativa crescita economica, nonostante questa fosse gonfiata dall'elevata inflazione e dall'ingigantirsi del debito pubblico.

Mentre gli anni 70 furono un periodo di parziale distensione nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel decennio successivo, negli anni 80, la Guerra Fredda raggiunse il massimo livello di ostilità. Negli anni 80, a causa dell'inasprirsi dello scontro in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, decise di far saltare l'accordo SALT II, che prevedeva una forte limitazione degli armamenti strategici. Poco dopo l'insediamento di Margaret Thatcher a Londra e di Giovanni Paolo II in Vaticano, Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti. I leader di Inghilterra, Vaticano e Stati Uniti furono le principali personalità che spinsero l'Occidente ad assumere un atteggiamento del tutto intransigente ed aggressivo nei confronti dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, l'Unione Sovietica stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. I costi per sostenere l'esercito, il KGB e la burocrazia statale erano diventati ormai insostenibili. Solo una minima porzione delle risorse a disposizione del governo comunista erano investite nei settori civili. La qualità di vita dei cittadini sovietici risentiva molto di questa situazione. Il consenso nei confronti del regime iniziò poi a calare, soprattutto nelle regioni dell'Europa orientale. Nel 1981, durante un congresso del Partito Socialista, Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti e Bettino Craxi si riunirono in segreto per porre le basi della nuova alleanza che caratterizzerà il sistema politico italiano per tutto il decennio. Dall'accordo, soprannominato poi CAF, nacque il Pentapartito, un'alleanza politica tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Con il sancirsi di questa alleanza, la Democrazia Cristiana riconobbe pari dignità ai suoi alleati, promettendo così di garantire un'alternanza nelle nomine per Palazzo Chigi.

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nominò nel 1981 il primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra in poi, il repubblicano Giovanni Spadolini. Nonostante l'accordo non fu privo di attriti interni, l'alleanza tra i cinque partiti anticomunisti

0: Conti riuscì quantomeno a limitare l'instabilità dei governi che ha sempre caratterizzato la politica italiana. Nel 1980 uno dei più importanti banchieri d'Italia e del mondo, Michele Sindona, venne condannato dal Tribunale di New York per frode. Fu l'inizio della fine per le attività illecite portate avanti dalla loggia massonica P2, la più importante ed influente che sia mai stata scoperta nella storia d'Italia. Tutto parte la notte dell'11 luglio del 79, quando venne ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario della banca privata di Michele Sindona. Siamo a Milano, via Monrosio della Rocca 1, è mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Ambrosoli alza la cornetta, dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato, poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta gli amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, tre giorni dopo l'assassinio, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rende omaggio. Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio Ambrosoli, ma lui negò sempre.
3: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer William Aricò per l'assassinio dell'avvocato riceve da Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
4: Mi scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? La fiducia o no?
5: Io sono innocente, quindi la Corte deve ricevere, se non riceve commette una cosa nuova.
4: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
5: No, io sono fidato di persone disoneste, certo.
4: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Lotterà ancora?
5: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole della legalità in Italia. Accanto a lui e alla moglie c'è soltanto il finanziere Silvio Novembre.
6: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
7: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
6: Timore Forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco.
7: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
6: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Il 20 marzo dell'86 siamo all'epilogo ed è una giornata come altre nel carcere speciale di Brughiera. Il finanziere Michele Sindona si è appena svegliato, è sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone, una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: «Mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato!». Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso nella sua branda. Morirà il 22 marzo dell'86 dopo 56 ore di agonia.
8: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano scaricato, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito. La figura di Michele Sindona si concatena con quella di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, intervistato da Valentina Petrini del programma Exit.

0: Siamo nel 1981, Calvi era il direttore del Banco Ambrosiano. Morirà l'anno dopo a Londra, un omicidio che ancora oggi non ha colpevoli. Per la bancarotta dell'Ambrosiano invece nel 2001 vengono condannati sia Carboni che Gelli.
1: Io Carboni non l'ho mai conosciuto, mai. Non ci ho mai tenuto anche a conoscerlo. Molte volte è un fatto di pelle.
0: Gelli e Carboni non si conoscono, eppure hanno in comune un pezzo di storia d'Italia.
1: Lui apparve quando eventualmente Calvi era in disgrazia. Io ero intimo amico di Calvi.
2: Riuscirà a soddisfare anche i curiosi che continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse...
1: Ma sai che quelle lì non me le ricordo.
2: Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se
1: non,
2: c'è...
1: Non mi ricordo eventualmente, è difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose non
2: Beh,
1: si...
2: Beh, lei ha una buona memoria.
1: Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo.
2: Questo?
1: Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no?
2: Certo. Oggi manca una realtà come la P2 negli anni Ottanta che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei?
1: No, si tratta di sapere organizzare.
2: E non c'è nessuno in grado di sapere organizzare un'azione di questo
1: genere? Non lo so.
2: No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere maturo? Ma vedi,
1: d'altra parte c'era la Cinguetti, non cantava perché non aveva l'età.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni Ottanta.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12 e 17 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La storia dell'Italia degli anni Ottanta si intreccia con quella della scoperta della loggia massonica P2, della morte del banchiere Roberto Calvi e dei tanti misteri sui rapporti tra Calvi, Gelli e il Vaticano. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.

Il 17 marzo dell'81 i giudici istruttori di Milano Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere Michele Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione potentissima che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia dei settori chiave dello Stato.

0: La scoperta degli elenchi della loggia massonica P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
3: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
4: Sì,
3: arriva a tutti.
4: Ah, stai dice che molte persone erano coinvolte in questa ragnatela.
3: Arrivano a tutti, vedi.
5: Ma chi manca ancora? Chi manca?
3: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono gli intrecci e gli affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia massonica P2, Umberto Ottolani.
6: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica, insomma. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io avevo mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli soprattutto, una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
7: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
8: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires, il giorno dell'insediamento di Perón, mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, quindi certamente
7: Gelli, cioè Gelli.
8: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, sì. Penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni anche di quadri minori come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci ho state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di, chiamiamo, di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta, non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981 quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile dell'82 il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di quella strana trasferta milanese.
9: Poi quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora,
10: insomma. Sembra una cosa organizzata.
9: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
10: Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
9: E diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, era conosciuto da tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: Il 5 maggio 1982 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano e il 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corocher si suicida. Il giorno dopo Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Intanto, mentre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Reagan e Thatcher posero fine ad una lunga stagione di politica economica di stampo keynesiano, l'Italia doveva ancora fare i conti con i livelli inflazionistici che superavano quelli di tutti gli altri paesi industrializzati del mondo. Avvenne così che nel febbraio dell'81, con uno scambio di lettere tra l'allora ministro del Tesoro democristiano Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si sancì il venir meno da parte della Banca d'Italia dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato italiani rimasti invenduti. Si trattò di una svolta epocale che riuscì a porre un freno agli enormi disavanzi pubblici che avevano caratterizzato la politica economica di gran parte della Prima Repubblica. Nonostante una politica fiscale più rigorosa, il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia fece lievitare i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, provocando così un gigantesco aumento di deficit annuali e la conseguente esplosione del debito pubblico. Nominato leader del Partito Socialista Italiano dopo una drastica sconfitta elettorale, Bettino Craxi rinnovò il suo partito nel profondo e tutto l'assetto generale della politica italiana. Dopo aver avversato con forza il compromesso storico tra DC e PC, Craxi diede un'identità del tutto nuova al PSI, sancendo il suo totale distacco rispetto alla dottrina marxista e al modello sovietico. Propose un socialismo in favore del pluralismo sociale e in difesa però delle libertà individuali. Una volta ottenuto il risultato storico delle elezioni del 1983, Craxi venne nominato presidente del Consiglio dal suo ex compagno di partito Pertini. Il suo primo governo fu il più duraturo nella storia repubblicana. Con il governo Craxi 1 nel 1984 per la prima volta il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato e il suo insegnamento nelle scuole pubbliche divenne facoltativo. Con il decreto Berlusconi si diede il via libera allo sviluppo di televisioni private, togliendo il monopolio alla RAI. Si ottennero poi importanti risultati contro l'evasione fiscale, introducendo l'obbligo di utilizzare lo scontrino fiscale e i registratori di cassa. In politica economica, Craxi tagliò 3 punti della scala mobile, il sistema attraverso cui i salari venivano indicizzati automaticamente all'inflazione. L'obiettivo era proprio quello di contrastare l'inflazione galoppante. Il PC di Berlinguer fece durissima opposizione a questa riforma, ma Craxi vinse il referendum abrogativo con oltre il 54% dei voti e l'operazione fu un successo. L'inflazione tornò ai livelli accettabili in poco tempo ed i salari reali crebbero molto di più dell'inflazione stessa. Siamo al giorno epocale degli anni Ottanta, la sera di giovedì 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, che aveva appena compiuto 62 anni, si sente male durante un affollato comizio in Piazza della Frutta a Padova, connesso alla campagna elettorale per le elezioni europee previste per il 17 giugno del 84. La manifestazione è in pieno svolgimento, è buio. Il segretario del PC si trova sul palco, sta parlando ed improvvisamente viene colpito dall'ictus. Il susseguirsi delle immagini è entrato nell'immaginario collettivo sgomento di tanti cittadini. Si blocca di continuo, provato dal malore, suda, si fa sempre più pallido, incespica con le parole, ma continua il suo discorso tra i cori di sostegno, nonostante via via anche la maggior parte dei presenti stia comprendendo il dramma in diretta. Batte le mani, gli urli di smettere. Dopo il comizio chiuso in fretta, Berlinguer viene ricoverato ma presto in coma. Pochi giorni dopo, lunedì 11 giugno, muore nell'ospedale di Padova. Lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, dialogando, le sue ultime parole.
11: L'Italia è la grande manifestazione del 24 marzo a Roma. Della cultura, l'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità di vita effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere.
12: Bravo Ricco!
11: Nella società!
12: Ringraziamo subito!
11: Generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di avanti.

0: a impegnarvi tutti in questi pochi giorni che ci separano dal voto con lo slancio che sempre i comunisti hanno dimostrato nei momenti.
1: Ok?
0: Azienda per azienda. Strada per strada.
2: Un attimo, basta.
0: Dialogare. Per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.
3: Dopo la caduta del suo primo governo, Craxi riuscì ad ottenere di nuovo l'incarico da primo ministro, stringendo un patto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I socialisti si sarebbero impegnati a lasciare alla DC la guida del governo nell'ultimo anno di legislatura. Quando venne il momento di lasciare Palazzo Chigi, però, Craxi rinnegò il patto e la Democrazia Cristiana, guidata allora dal segretario Enrico De Mita, fece cadere il governo e tornò saldamente al potere fino al 1992. Nonostante lo strappo, il PSI continuò ad essere un asse portante del pentapartito e rimase con numerosi ministeri al governo del paese fino allo scoppio di Tangentopoli nel febbraio 1992.
4: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. I'm feeling calm, but I'm never relaxed. I feel it coming, but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale ogni giorno della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni 90, quando scoppia Tangentopoli. Nella prima parte degli anni 90, la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. Tutto parte il 17 febbraio 1992, quando viene arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di riposo per anziani. Luca Magno, un piccolo imprenditore che gestisce una società di pulizie, verse una tangente a Mario Chiesa, ma i quattrini vengono tracciati dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro.
4: Ho pregato sempre questo imprenditore di passare prima da me, prima da andare a consegnare questi soldi, e di farsi accompagnare da un suo amico, il suo amico né più né meno che il capitano dei carabinieri. Io ho siglato ogni banconota e loro si sono messi in una macchina e sono andati a portare i soldi. Sono andati all'appuntamento, sono entrati dentro l'ufficio, hanno fatto la consegna e ovviamente il collaboratore che stava nell'anticamera, cioè il tenente dei carabinieri, mi ha avvertito. Io sono andato immediatamente e ho pregato appunto di aprire il cassetto. C'erano i soldi e gli ho detto: questi di chi sono? Lui ha detto: sono miei. Io ho detto: no, sono miei perché c'è la mia firma. Così è nata l'inchiesta.

0: corruzione come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi, sistematici, tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e talvolta boss mafiosi. Quello di Mario Chiesa fu il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo e di opposizione, inquisiti per reati come concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere, violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 35 giorni dopo l'arresto, Mario Chiesa, denunciato da molti dei fornitori dell'ente pubblico da lui stesso presieduto, iniziò infatti a collaborare con i giudici di Milano, innescando una catena di confessioni che portò nel volgere di pochi mesi all'incriminazione di diverse decine di amministratori pubblici e imprenditori. Le indagini da Milano si propagarono quindi verso Verona, Venezia e poi Reggio Calabria, Firenze, Varese, Ancona, Napoli, Parma e Roma. Parallelamente alla classe politica locale furono coinvolti politici di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1992 il segretario del Partito Socialista Italiano PSI Bettino Craxi ricevette la prima di una lunga serie di informazioni di garanzia, alla quale fece seguito il 12 gennaio dell'anno successivo, 1993, a una prima richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, che lo portò a dimettersi da segretario nazionale dei PSI nel febbraio del 93. Sette ministri del governo presieduto allora da Giuliano Amato si dimisero a seguito del coinvolgimento nello scandalo. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi parlò alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Era il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993.
1: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Divenne poi celebre lo scambio di dichiarazioni tra Antonio Di Pietro e Bettino Craxi durante il processo Mani Pulite.
2: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
3: C'è qualcuno che mi direi questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa.
2: Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo, che possiamo anche definire oscuro, della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento, che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale.

0: e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere, e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
1: Oddio, quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere.
0: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi, tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma gli atti parlamentari non risulta.
1: Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano?
0: Intanto i partiti di opposizione,
1: è una cosa, riferiamoci, credo che è una cosa importantissima, dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutti l'interesse ad opporsi, no? Come mai?
0: Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise, e riferiamoci al maggiore partito di opposizione,
1: cioè
0: al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo, aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale, e per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Questo è un altro capitolo che riguarda, diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB, erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri. Tutto questo sta nelle carte, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva e che non poteva avere il suo quotè finanziario, che infatti ebbe, che non credo che nessuno possa negare in principio. Qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista?
1: Se lo chiede anche l'avvocato Spazzali, è da tempo che ce lo chiede qua.
0: Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile.
1: Perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti. Se, sa, molti di noi, io ne ho un migliaio, un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi.
0: Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che sono, erano più potenti dei partiti.
1: Mi spieghi allora.
0: Potevano spaventare, potevano spaventare, non essere spaventati.
1: Che cos'è che li lega?
0: Proprietari di giornali, proprietari di banche, proprietari, ma che, di che cosa? Loro ti incutevano timore. Mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Lo si può immaginare seriamente? Si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari.
1: Anche la Montese.
0: Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire.
1: No, ma impare quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso.
0: Sì.
1: Insomma, bisogna vedere se bisogna portare per forza.
0: Lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili.
1: A chi lo dice?
0: I fatti inoppugnabili.
1: Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al tribunale?
0: Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo che si riferiva a un quinquennio precedente di entrate provenienti da società, come lui scrive, enti varie. Lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, cioè a dire all'incirca l'ingresso aggiuntivo, perché devo presumere che si tratti di questo, anche se bisognerebbe verificare sulla base di una distinta, bisognerebbe verificare se una parte di queste somme non sono state iscritte a bilancio, quindi bisognerebbe vedere di che cosa si tratta esattamente, però provenienti comunque, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati, c'è un totale di circa,
1: pubblici...
0: 50 miliardi, di circa 50 miliardi l'anno.
1: Si dice, nel capo di imputazione di cui si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Non ha mai sentito parlare.
0: Come un omaggio al mio carisma politico sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli e 200 volte quello dell'onorevole La Malfa. Questa motivazione è assolutamente ridicola e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi palla.
2: Man mano che le indagini procedevano, un utilizzo sistematico di tangenti venne scoperto nella aggiudicazione e poi gestione degli appalti relativi a strade, autostrade, aeroporti e metropolitane, istituti penitenziari ed enti pubblici di varia natura, mentre le principali imprese pubbliche, dalle ferrovie alle poste, dall'Enel all'Eni, conobbero le loro tangentopoli. Le inchieste coinvolsero anche le maggiori imprese del paese, dalla Fiat all'Olivetti. Oltre 5.000 persone, tra cui 4 ex presidenti del Consiglio e circa 200 parlamentari, furono indagate nel solo filone milanese delle indagini, che rivelarono tra l'altro la corruzione nelle stesse istituzioni addette al controllo e alla repressione dei reati. Nel 1994, ad esempio, un filone di indagine su tangenti pagati da imprenditori per evitare controlli fiscali portò a circa 100 arresti nella Guardia di Finanza. Nel 96 vi fu l'incriminazione di giudici e avvocati accusati di corruzione in atti giudiziari. Al di là del caso milanese, le statistiche giudiziarie, che pure riflettono la sola parte emersa del fenomeno, segnalarono un forte attivismo della magistratura almeno fino alla metà degli anni 90. Nei soli reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di incaricato di pubblico servizio, si passò da una media annua di 252 delitti e 365 persone l'anno che vennero denunciate per corruzione e concussione tra l'84 e il 1991 a una di 1076 delitti, 1991 persone tra il 1992 e il 1996. Si evidenziò dunque una complessa rete di scambi corrotti governati da un sistema di norme illecite per la gestione di decisioni pubbliche guidate dalla ricerca di tangenti. I reticoli di corruzione coinvolsero diversi attori. Gli imprenditori furono spesso parte di cartelli dove informazioni riservate sui futuri appalti permettevano la manipolazione delle procedure. A turno gli imprenditori coinvolti vincevano le gare pubbliche, riuscendo ad ottenere alti profitti grazie alla collusione reciproca, mentre la lealtà interna era mantenuta con il ricatto di esclusione da futuri appalti. I cartelli di imprese corrotte socializzavano inoltre i loro membri alla corruzione, presentata ormai come inevitabile. I politici coinvolti nella corruzione a loro volta raramente nascondevano le loro attività illecite ai partiti di provenienza. Infatti, un sistema partitico parallelo a quello visibile gestiva la riscossione delle tangenti più elevate, oltre a raccogliere una percentuale su quelle estorte in proprio dagli amministratori pubblici. I partiti corrotti assicuravano la riproduzione del sistema corrotto, socializzando i loro amministratori e accettare le tangenti come comportamento politico normale, imponendole poi come tacita regola nei rapporti tra amministratori pubblici e imprenditori privati. I politici corrotti furono inoltre capaci di acquisire consensi elettorali tramite una gestione clientelare della cosa pubblica e l'investimento di una parte delle tangenti nella creazione di personali macchine di potere. Tramite questo sistema di favori e minacce riuscirono inoltre a ottenere la connivenza di coloro che avrebbero potuto denunciare la corruzione. Negli enti gestiti da personale politico corrotto di nomina partitica, anche i vertici della burocrazia pubblica furono infatti spesso coinvolti nella raccolta delle tangenti, trattenendone una parte in cambio del loro fattivo sostegno nella implementazione delle decisioni ottenute tramite scambi corrotti. Le relazioni tra corrotti e corruttori vennero spesso facilitate dall'intervento di mediatori, specializzati nei mercati illegali, con la funzione di stabilire i contatti tra le parti, condurre i negoziati, trasferire le tangenti, accollarsi parte dei rischi. Poiché la fiducia non era sufficiente a imporre il rispetto degli scambi legali, la criminalità organizzata interveniva spesso soprattutto nel sud del paese, portando risorse di coercizione fisica da utilizzare per imporre il rispetto degli accordi illeciti e scoraggiare defezioni. I favori dei boss mafiosi furono poi ripagati con protezioni politiche degli indagati, ma anche con la partecipazione e la spartizione delle tangenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90, quelli di Tangentopoli.
3: il lato oscuro della verità.
4: Sono le 15 e 23 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
2: Il 1992 non vide certo l'inizio della corruzione in Italia, bensì la sua pubblicizzazione e il conseguente scandalo legato alla denuncia politica pubblica dei fatti. Per molti anni la corruzione aveva conosciuto in Italia un'espansione invisibile, con un intreccio di differenti tipologie, dalla corruzione centralizzata del finanziamento occulto dei partiti politici a livello nazionale da parte di grandi imprese pubbliche e alla microcorruzione di amministratori pubblici in ruoli marginali, alla complessa distribuzione di tangenti tra amministratori pubblici e segretari di partito, emersa come tipologia dominante nelle indagini di Mani Pulite. La diffusione delle varie forme di corruzione è stata attribuita a diverse patologie del sistema politico italiano. Una burocrazia pubblica poco professionale, reclutata e gestita in modo clientelare, consistenti macchine di partito, tanto più bisognose di risorse materiali quanto meno efficaci, diventavano poi gli appelli ideologici. Gestione degli enti pubblici economici da parte di un personale di nomina partitica, limitato senso dello Stato nel pubblico e nelle élite. Accanto alla politica, anche il mercato appariva come particolarmente permeabile alle pressioni partitiche, data la tradizione di imprese familiari, il controllo politico delle fonti di credito, il debole sviluppo della borsa italiana. Per spiegare l'emergere dello scandalo di Tangentopoli, le vicende giudiziarie si intrecciano con una serie di cambiamenti politici epocali. Poco dopo l'arresto di Mario Chiese si tennero le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, che in un sistema caratterizzato fino ad allora da grande stabilità videro invece un indebolimento forte dei partiti di governo e di opposizione, mentre la Lega Nord, movimento politico federale sorto nel 1981, salì dallo 0,5% all'8,6%. Nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, né del resto la maggior parte dei partiti minori che avevano in diverse configurazioni sostenuto i passati governi sopravvissero fino alle successive elezioni anticipate del 1994. I risultati delle elezioni segnalarono la crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica, che si era ripetutamente espressa nei sondaggi d'opinione, ma ancora non nel comportamento elettorale. A partire dal 92, il pubblico sostegno alle indagini in corso incoraggiò infatti l'azione dei magistrati, indebolendo al tempo stesso quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito, con la loro influenza sull'apparato pubblico, la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici sottoposti ad indagini. La crescita di nuovi movimenti e partiti di protesta, dalla Lega Nord alla Rete, un movimento politico sorto nel 91, aggregatore di forze cattoliche di sinistra, confluito poi nel 99 nei Democratici di Romano Prodi, ostile all'establishment politico e favorevole almeno inizialmente all'azione dei giudici, offrì alla pubblica opinione una sponda in campo politico. la percezione della crisi dei protettori politici del sistema di scambi corrotti facilitò infatti lo sviluppo delle indagini. In un circolo virtuoso, la consapevolezza da parte dei potenziali indagati della massa di notizie compromettenti in possesso dei giudici spinse i corrotti a confessare prima di essere coinvolti da altri. Dinamiche politiche spiegano anche il declinante successo delle indagini a partire dalla metà del decennio. Se l'ondata di scandali e arresti aveva fatto parlare dell'emergere di una seconda e più onesta Repubblica grazie principalmente ad una sorta di rivoluzione dei giudici, in realtà il ciclo di mani pulite vide, alla metà del decennio, un rapido declino sia nella disponibilità di fonti di formazione sia nel sostegno dell'opinione pubblica ai giudici, essendo molti dei conti correnti dedicati al passaggio delle tangenti localizzate all'estero, le indagini dovettero scontare, insieme alle difficoltà tipiche della repressione dei reati economici, i tempi lunghi, lunghissimi delle rogatorie internazionali, con la conseguente prescrizione per molti reati. Soprattutto gli scandali legati alla corruzione furono archiviati in assenza di riforme specificamente orientate a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993, ad esempio, la cosiddetta soluzione politica a Tangentopoli del governo tecnico presieduto da Amato, con una serie di misure che includevano sanzioni amministrative, con la restituzione triplicata delle tangenti, l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni, fallì di fronte alle proteste dell'opinione pubblica contro il percepito colpo di spugna e ai dubbi sulla costituzionalità del provvedimento espressi dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, approvata il 7 luglio del 93 alla Camera con voto unanime, venne poi bloccata al Senato. Nel settembre del 96 la Camera dei Deputati nominò una commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nessuna delle sue raccomandazioni venne comunque trasformata in legge, mentre si aprì un durissimo conflitto che ancora prosegue tra potere giudiziario e potere politico, con interventi legislativi che le organizzazioni dei magistrati consideravano lesivi della loro indipendenza. Al di là del caso italiano, la scoperta di Tangentopoli ha avuto vasta risonanza internazionale e riflessi indiretti in altre democrazie. Gli anni 90 videro infatti crescenti preoccupazioni sulla presenza e sulla pericolosità della corruzione politica nelle democrazie occidentali. Non solo i paesi dell'area mediterranea, tradizionalmente considerati più esposti a certe patologie, ma anche sistemi democratici di consolidate tradizioni, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Belgio alla Gran Bretagna, hanno conosciuto l'esposizione a scandali politici di varia entità. Numerose iniziative internazionali che si erano susseguite in questi ultimi anni confermano una cresciuta preoccupazione per il fenomeno. Gli scandali degli anni 90 fecero emergere gli effetti della corruzione sulle democrazie, intaccando i principi di eguaglianza di diritti, di trasparenza nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Essa tende a modificare la stessa natura, oltre che gli esiti, della stessa competizione elettorale. In presenza di corruzione, la selezione del personale politico prima infatti non tanto la capacità di rappresentare i bisogni collettivi, ma le doti di spregiudicatezza o l'abilità nel reinvestire in politica ricavato delle tangenti. La corruzione ha infine costi economici, come la crescita dei prezzi delle opere e dei servizi pubblici, la selezione di imprese inefficienti, lo spreco di risorse per tenere nascoste le attività illecite. Ma cos'è stata l'inchiesta a mani pulite? Un giorno lo chiesi all'ex procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D'Ambrosio.
7: D'Ambrosio, lei si è occupato di tantissime cose, da Piazza Fontana a Pinelli, il terrorismo rosso e nero, si è occupato dello scandalo dei petroli, della vicenda di Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, sì, e poi della corruzione, della sì, grande inchiesta Mani Pulite. Che cosa resta oggi di quella inchiesta, di quelle centinaia di arresti, di perquisizioni, di un'attività di intelligence investigativa che ha sconvolto, naturalmente, ha scompaginato, diciamo, l'asse politico ma anche imprenditoriale italiano?
8: Resta una grande delusione da parte di chi, mi riferisco a coloro che si sono occupati di quella inchiesta, che non erano poi tanti, perché all'inizio e quando si svolse la mole maggiore di lavoro erano Di Pietro, Davigo, Colombo, io e Borrelli, poi non ce n'erano altri, quindi non c'era ma tutti noi eravamo presi a tempo pieno su questa indagine, ognuno è per la sua parte, e abbiamo avuto la speranza che finalmente, una volta scoperto questo grande giro di corruzione, di collusione politico-amministrativo-imprenditoriale, qualche cosa finalmente in Italia cambiasse in meglio, cioè che venisse finalmente stabilita una normativa, e che la gente, anche perché la gente era molto indignata da quello che via via si andava scoprendo, si mobilitasse di nuovo e che così costringesse il mondo politico ad affrontare finalmente quella questione morale che con tanta autorevolezza era stata posta prima da Spadolini, poi da Berlinguer nell'81 e quella famosa intervista che aveva rilasciato a Repubblica, in cui tutti denunciavano che il mondo politico badava alle clientele, agli interessi propri e non badava più agli interessi generali. Ora, che cosa è rimasto di quell'inchiesta? Naturalmente di quell'inchiesta è rimasto l'entusiasmo nostro, l'entusiasmo della gente, la nostra speranza che è andata delusa, ed è andata delusa soprattutto perché, mentre all'inizio sembrava che effettivamente anche il mondo politico si sarebbe impegnato per riaffrontare questa questione morale, tant'è vero che proprio in quel periodo si mise in cantiere la legge Merloni, la prima edizione, perché poi ne sono state fatte un'infinità sulla trasparenza dei pubblici appalti, e poi dopo invece tutto questo non è avvenuto ed è stata fatta una lotta proprio ai magistrati che si erano impegnati e si impegnavano ancora in queste inchieste contro la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti e queste forme di collusione che erano un pericolo non solo per le casse dello Stato ma anche per la stessa democrazia, perché si creavano delle disparità enormi fra i partiti che gestivano gli appalti pubblici e quelli che invece non li gestivano, perché veramente non il contributo che prendevano non poteva arrivare, perché se non gestivano denaro pubblico per dare gli appalti non arrivava niente. E poi scoprimo che se addirittura c'era un sistema di ripartizione fra le forze di governo di queste cose, e a volte arrivavano anche soldi allo stesso Partito Comunista, che perlomeno a quella corrente che poi fu anche perseguita, perlomeno per quanto riguarda Milano, perseguita penalmente, insomma, per questi fatti. Quindi capisce che quello che è rimasto poco, molto poco di quello che abbiamo fatto, forse è rimasta questa grande delegittimazione della magistratura che continua ancora e che è stata molto molto efficace in questa, nel non affrontare perlomeno questo problema della questione morale.
2: E oggi esiste ancora un problema di corruzione di fondi legali ai partiti? Gerardo Colombo, già magistrato del Pulmani Pulite.
9: Ma io credo che sarebbe necessario, secondo me è necessario che i partiti abbiano le risorse per poter svolgere la loro attività, però sarebbe necessario che una misura del genere fosse accompagnata da una serie di misure che servano a fare in modo che non si corrano rischi di cattiva gestione di questi soldi. Insomma, io credo che sarebbe necessario che i partiti fossero in qualche modo sottoposti a un sistema sostanzialmente simile a quello che nel diritto privato, per quel che riguarda le imprese pubbliche, quindi anche nel diritto pubblico, serve a verificare l'andamento. Credo che sarebbe necessario, ma rigorosamente necessario, regolamentare la vita, diciamo così, amministrativa, la vita economica dei partiti, perché altrimenti si correrebbero dei rischi. Secondo me bisognerebbe stare molto attenti su questo, sotto questo profilo, perché quando si è trattato di investigare a suo tempo per via delle corruzioni e dei finanziamenti illeciti che sono stati scoperti ormai più di 30 anni fa, si è potuto constatare come senza un controllo, alla fine lasciamo perdere tutto quello che succedeva di illecito, cioè lasciamo perdere fino a un certo punto, senza un controllo, le spese dei partiti erano aumentate in modo incredibile, in modo elefantiaco. Ecco, bisognerebbe evitare tutto questo, sarebbe necessario che quel che viene dal pubblico e anche quel che viene dal privato come risorse per i partiti venisse utilizzato con insomma molto molto accuratamente.
2: In Italia lobby e partiti stanno dentro in una zona grigia e a questo punto ci vogliono delle regole, bisogna stabilire i limiti, rimuovere le anomalie che l'Italia ha rispetto a paesi in Europa sul fronte della trasparenza della politica e della lotta alla corruzione. Ricorda conflitti di interesse, il rapporto tra parlamentari e lobby, regalie, singoli e deputati. Non abbiamo regole precise e adeguate.
9: Io credo che sia necessario anche quello, che sia necessario regolamentare tutti questi rapporti che stanno appunto in una zona grigia e che, pur tenendo presente la presunzione di innocenza, sapendo tutta quella premessa che ha fatto lei precedentemente, però che esista una zona grigia dove anche, perché non soltanto questi rapporti economici, ma anche questi rapporti economici, insomma, nella quale rientrano anche questi atteggiamenti, questi modi di avere relazioni, di intese relazioni, ci sono, è necessario. Noi abbiamo i partiti, cioè coloro che propongono, no? Programmi politici, propongono persone e così via, dovrebbero essere molto molto trasparenti, e questa trasparenza secondo me a volte non c'è proprio per nulla.
2: Rispetto ai tempi in cui lei investigava col Pulmani Pulite, la mazzetta, cioè la corruzione, il sistema di aggiustamento delle pratiche a favore di imprenditori e poi a favore di partiti che poi sponsorizzavano, e mi pare di capire sponsorizzano, questo tipo di azione imprenditoriale, è cambiato qualcosa da allora oppure è rimasto tutto come prima, come dice qualcuno?
9: Ma guardi, nel settore degli appalti, al tempo noi abbiamo scoperto proprio un sistema molto, molto rigorosamente organizzato, che aveva delle regole dalle quali era difficile discostarsi. Quasi tutti, se non non diciamo tutti, però la grandissima maggioranza degli appalti era accompagnato dal pagamento di tangenti, le quali andavano in grande parte ai partiti politici e però in parte anche a chi gestiva il denaro, a chi mediava queste cose e
2: i
9: così
2: faccendieri,
9: via.
2: I faccendieri, mettiamola così.
9: Va bene, sì, ma anche i personaggi politici anche i personaggi del mondo dell'amministrazione che intervenivano in tutto questo, no? I faccendieri sono, dovrebbero essere, almeno credo che siano, i mediatori, quelli che mettono in contatto, quelli che semmai portano avanti la trattativa, così via, no? Proprio i punti di collegamento. I soldi andavano anche a personaggi politici che delle volte li spendevano per interessi loro invece che per l'interesse del partito. La contropartita, cioè quel che la politica e l'amministrazione restituiva a chi pagava, era consentire di vincere appalti che invece avrebbe vinto qualcun altro alla fin fine, no? In questo modo i costi delle opere pubbliche lievitavano tantissimo. Per farle un esempio, un chilometro di metropolitana milanese costava quasi il doppio di quel che doveva costare. Adesso io non vedo una organizzazione sistematica, un sistema della corruzione legato al finanziamento come quella che esisteva allora. Poi non lo so se andando avanti le indagini tra le varie possibilità esista anche quella di che emerga una cosa del genere, però sono abbastanza dubbioso. Tutto questo non toglie comunque che a mio parere il livello di corruzione in Italia sia un livello comunque elevato, sia per quel che riguarda la corruzione politica e ancor di più a mio parere per quel che riguarda invece la corruzione più spicciola, la corruzione di tutti i giorni, la corruzione da una parte della burocrazia e poi di chi comunque rivestendo posizioni di potere questo potere lo usa anche a fini personali.
3: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: It's come to think all. We have dropped them on the IT.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa sera avrò, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Buonasera.
3: E questa sera abbiamo due graditissimi ritorni. Innanzitutto Pino Cantatore, ex detenuto, attualmente gestore e amministratore di una importante azienda che si chiama B4 Altrimenti, che fa lavorare oltre 220 persone, di cui di questi 200 tantissimi sono o detenuti o ex detenuti. Buonasera Pino.
5: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: E poi abbiamo un altro grande nome, il dottor Luigi Pagano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, attuale detenuto, garante dei detenuti.
6: Non faccio gli scongiuri, no?
3: Garante dei detenuti per il Comune di Milano, giusto? Sì. Entrambi sono già stati nostri ospiti, entrambi hanno un ruolo molto importante questa sera, quindi ci concentreremo su un racconto innanzitutto di come due persone così si sono conosciute. Perché voi quando vi siete conosciuti?
6: Quando? Una ventina d'anni, una trentina d'anni fa, e a San Vittore. Eravamo tutti e due a San Vittore in ruoli diversi, costretti, lui e io, il direttore, lui era in una sezione dell'istituto.
3: Senta Pagano, lei ha parlato l'ultima volta che è venuto qui, ci ha detto: io immagino, auspico, vorrei un carcere che non fosse verticale ma orizzontale.
6: Cosa significa? Significa un utilizzo degli spazi del carcere. Diciamo così, il carcere verticale è quello degli anni 1800, la pena che doveva essere soltanto isolante nei confronti della società, il criminale veniva messo in carcere, non si muoveva. Quindi è una questione, gli spazi ulteriori rispetto alla cella non c'erano, non esistevano e non si pensava. Nel momento in cui la riforma penitenziaria del 75 ha previsto che, così come dice l'articolo 27 della Costituzione, bisogna trattare la persona detenuta a cui privi la libertà con un trattamento che sia non contrario al senso dell'umanità e venga proiettato in termini di reinserimento sociale, è chiaro che deve avere degli spazi dove poter portare la persona fuori dalla camera di pernotto, così chiama attualmente la cella, e deve essere impegnato in attività che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto per quel raggiungimento del reinserimento.

0: Frontalità è diventato qualcosa di concreto, un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
1: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
0: Ancora presto.
1: Lo lasciamo lì, però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così, in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore anni fa.
0: Qui voglio arrivare, professore. Io reparo, in questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile e in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
2: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee, l'idea dell'autorità è negativa, è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un boss, qualcuno che ha soldi, qualcuno che ha macchine, eccetera. Luigi Pagano era un'autorità a San Vittore che utilizzava il proprio potere per conoscere i detenuti e far crescere i detenuti. Quindi la sintesi stringata è: l'autorità ha un compito, è al servizio della crescita del cittadino, sia il cittadino un ragazzo che frequenta le medie o le medie superiori, sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano invece lui ha avuto come la possibilità di, uno, modificare l'immagine dell'autorità, due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il

0: risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere, perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
1: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione. Ma io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, 30 secondi, e perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela. Ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Delmastro.
2: Questo potente mezzo che dà il prestigio con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
1: Ecco, Pino, tu hai vissuto il carcere da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario, un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere? Cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
3: Allora, sicuramente il dottor Delmastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, glielo auguro tanto, che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno. Così.
1: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
4: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spendi un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso: esci dal carcere peggio di prima. Questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi, cioè oramai le persone che hanno un reato 416 bis insomma, o similari sono qualche migliaia, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
1: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del Mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. Lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
0: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa. Contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle cose.
1: Quindi c'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
0: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che le persone vivessero, le persone, i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione, potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che a opera, che nel carcere di opera si ammalavano, venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto, è accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
1: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario Del Mastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
0: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapico non dico nulla. Dal punto di vista della competenza dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
1: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
5: Sono le 17 e 23 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
8: Senti, Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori.
9: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Questa è la mia vita.
8: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
9: Se c'è scritto. A 6 anni, quando il lato piccerito gli avevano a scuola tutte quante che i cartelli 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Che scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile in Palermo, a trovare a mia madre. O Peter mi voleva mandare dentro un istituto, a così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Assieme alla tua figlia bottana ci volevano rinchiudere tutti da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo con stare a mia rete, non c'è niente da fare. Questo è il mio destino.
8: Destino?
9: Nasce tu, non può morire un quadrato.
1: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
3: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a... Io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di
10: di poter parlare vuoi con i detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì ha cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto, dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo fatto una relazione d'impatto, abbiamo stilato una relazione d'impatto, io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla, e lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io detenuto, quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
1: Pagano.
4: Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava, cioè quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, ecco, non sono venuto per, io non vi cambio, non devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori, ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge, dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti, ecco, avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere, non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
0: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
1: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
0: Sì. Allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tu o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore, loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche e dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
1: Un tratto di umanesimo lo definirei.
0: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, voglio fare il meccanico della evoluzione.
1: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, deve pulire, certo. Pulire e poi rendere efficiente.
0: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, chi nasce rotondo non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione, non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
1: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei, in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
4: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica. Quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia, con Tronchetti, Provera ed altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovato? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui, ecco, torniamo al discorso di prima, dare l'opportunità, questo spettava come direttore, utilizzare, poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la team a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopodiché abbiamo avuto altri progetti sempre con la team, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
1: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza, perché spesso, ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni 80, non molto conosciuta questa canzone se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga, e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia, punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu, che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? In cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Aparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento, insomma, l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata, la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto. E oggi, non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Aparo abbiamo fatto quando io mi trovavo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma, quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa nella mia parte, no? E però insomma è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili. Sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un, no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro alle cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli
2: vale
0: che
2: per
0: producono
2: tutto.
0: Armi,
2: vale
0: per
2: tutto.
0: Dire,
2: giusto? Vale per tutto.
0: Cioè, certo, anche certo, chi produce certo. Armi sa che poi certo. A un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola libri da cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere. Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto a tutte le altre componenti. Allora si spiegano le parole del sottosegretario, si spiegano del perché dopo i decreti sulla sicurezza le carceri aumentano il numero di persone detenute che poi non riescono più a uscire perché continuano a delinquere con la recidiva. Trattare la scuola come un istituto penitenziario, dovremmo vedere anche i carabinieri, cioè voglio dire, certe decisioni mi sembrano un po' strampalate. Cioè, creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco il discorso, veramente non voglio riprendere le parole di Angeli, riguarda tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti legge, queste decisioni, con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo. Basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
0: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda, che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo sì, di osmosi è già in essere.
3: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
0: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
3: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
0: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose, ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo, le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
1: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè diciamo così i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo. La cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. E attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
0: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net, sono i due siti dove potete trovare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci ascoltati. Mi raccomando, dico alla politica, fate qualcosa di civile. Arrivederci.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. E mentre è in corso l'indagine su Tangentopoli, la mafia attacca il cuore dello Stato. È il 23 maggio 1992. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Borvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi che osservano dall'alto della collina e occhi minacciosi pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne, che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte.

0: destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17.50. Falcone sceglie la Croma bianca e lui al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio e il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto, è quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista solo 7 km, le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini di Cosa Nostra seguono la scena scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage di Capaci è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02, sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini che sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Poi Ferrante e Salvatore, sempre di Cosa Nostra, raggiungeranno l'aeroporto. Gioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano le 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Gioè sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. D'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo di Vamparo. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine, larga 30 metri e profonda 8, che risucchia a metallo uomini, alberi, massi. Sull'altra carreggiata una Fiat Uno verde con 2 turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme, fumo e poi solo silenzio. Della prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in 2 tronconi il giudice e la moglie respirano ancora e a quel punto una pattuglia della polizia accosta. Falcone e Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo 1 ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri 2 poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini.
0: Giuseppe Costanzo.

0: È stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice quel pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione inarrestabile innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da tre auto.
1: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci, dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale. La mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da due anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
0: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso da Cosa Nostra? Sentiamo Claudio Martelli sulla figura di Giovanni Falcone.
2: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino, appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte, tra virgolette, fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
0: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, in lacrime urla tutta la sua rabbia, tutta la sua tristezza.
3: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
0: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni. Ad un mese dalla strage di Capaci, 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, carceri speciali per i boss di Cosa Nostra, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia, ma il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti.

0: Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quelli 57 giorni dell'estate 1992, perché Motto, Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Di quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città, raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo lui con i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino della sua scorta esplode a quel punto la rabbia degli agenti.
1: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
2: Agostino, il padre, chi sta parlando? Mi raccomando, la calma. Non perdiamo la calma all'ultimo istante.
1: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
2: Ma di noi non dobbiamo fare questo. Dobbiamo essere calmi. Vi prego, ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Nella seconda parte dell'autoscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 20 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: L'attacco al cuore dello Stato non termina nel 1992, ma prosegue con più forza anche l'anno dopo, nel 1993. È il 27 luglio 1993 e Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche. Chi resta in città si gode un po' di fresco nei luoghi di cinema e in quelli di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla Villa Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Sono in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. 2 ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout totale a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolato per molte ore. Gli attentati vengono subito messi in relazione con quelli di Via Fauro a Roma, 14 maggio 1993, e in Via dei Giorgofili a Firenze, 27 maggio 1993, 5 morti. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno imbottita di esplosivo. Come alla Galleria degli Uffizi di Firenze, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio di incendio, chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo mezzi e soccorsi. 3 vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano, si rendono subito conto della trappola, è un'autobomba, non un incendio. Intravedono la miccia a lenta combustione già accesa e uno di loro grida «c'è una bomba», ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante, l'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di Via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93. 10 morti, 95 feriti. Questa stagione delle stragi comprendeva anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma. Nell'autunno del 93. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intendeva dare un messaggio preciso alla politica, alle istituzioni, allo Stato. Per la legge sul 41 bis, il carcere duro ai boss mafiosi. Il messaggio doveva contenere il terribile T4 contro persone comuni, vittime innocenti, contro il patrimonio artistico del paese. Per le stragi del 92 e 93 c'è certamente una verità storica e parzialmente anche giudiziaria, ma i mandanti politici e non solo non sono mai stati individuati. Pietro Grasso, ex presidente del Senato, per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia, racconta cosa deve essere oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.
7: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato, che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
8: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92 e del 93.
9: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage, e mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. E le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvilla e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà, l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
10: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, avevano capito che seguendo l'odore dei soldi si sarebbe giunto al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
11: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
12: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.

Anni dopo, oggi, i grandi latitanti di Cosa Nostra sono stati arrestati, processati. Riina, Provenzano, Messina Denaro, i principali ideatori degli stragi, sono morti. Altri restano ancora in carcere e qualcuno di loro ricatta ancora lo Stato. Oggi la mafia tace, o almeno ha cambiato metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Solo una vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento.

0: lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: that it's true, I'm still in love with you.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: principle.
1: Sono le 22:45.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 23:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È l'una.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: è 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.